invece sentì tu cuore tuo anello vacío di buche discorsi senza silenzio una te conto.